bigliettiere. Ma tra queste contadine, cameriere cittadine, quanto tesse baronesse, marchesane principesse, quanto ne ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231,

Queste contadine, cameriere, cittadine, quanto teste, baronesse, marchesane, principesse, madonne.

la passion predominante è la giovin principiante. Non si pecca se sia vecchia, se sia brutta, se sia bella.

vino. Cosa ti fanno se? Fanno se che am so han svoten e svia fare di una. No!

Novo inganno si trovi, un geloso amator all'altro giovi. Senti, Frugero, senti, e credi ai sguardi alla mentita frone,